0: squadre di fare che sulla scena.
1: Squadre di.
2: Messaggio.
1: E messaggio.